Ciao, puta, chi? Cia e caca. Chi, chi? Ule la kip. E cari, chi, conorel. Ta, e cush. Ma, hic. Pa, home.